0: Buon affare.
1: Poi buon affare.
0: Sì.
1: C'è poco. Buon affare, sapete?
0: Careful.
1: Careful.